0: I després d'una gran soprano, a Marilyn Itza, amb aquestes àries de Madame Butterfly, un grandíssim tenor, el recordat Luciano Pavarotti, amb una àrea de l'Elisir d'Amore de Donizetti, Ardir a Forse i Cielo Mandato, amb l'Orquestra Filarmònica de l'Alemanya del Nord.
1: Ardir a Forse i Cielo Mandato, aspettamente ben dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua, voglio far stato. Dottore, perdonate! E perché fosse diate segreti portentosi sorprendenti? La mia saccoccia è di Pandora il vaso. Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina Isotta? Ah?

Dottore, poverino, poverino, poverino. In che modo usarsi tuote? Con riguardo, l'accento, la bontà.

0: necessario è un giorno intero, tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finire.
1: Senza cuore!